Com'è sta funerea? Com'è loro suicidio che è tu tentazione? E loro chi agita la sangre in tu vena e appure il latino de tu corazon? Toma esta moneda. Poco dinero si te de tasar, mas yo solo quiero compararme con ellas el gusto tremendo